FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die,

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione presente sul Mediterraneo ha garantito tempo stabile, con al più qualche debole rovescio limitato alle Alpi. In seguito all'avvicinamento del minimo depressionario dalla Francia, porterà un peggioramento del tempo più marcato dalla sera e nella notte successiva, con piogge temporali anche localmente molto forti sui settori settentrionali e occidentali. I fenomeni potranno essere associati a fulmini, raffiche di vento e locale grandine. Il passaggio della perturbazione sarà veloce e poi si avrà un miglioramento con l'esaurimento delle piogge. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo molto nuvoloso al mattino, con nubi in diminuzione nel pomeriggio fino a cielo irregolarmente nuvoloso in serata con schiarite. Precipitazioni con piogge temporali localmente forti nella notte su Biellese, Novarese, Vercellese e Verbano e graduale attenuazione dei fenomeni sul resto della regione. Possibile sconfinamento dei temporali sul settore orientale dalla Liguria di Centro-Levante. Esaurimento nel pomeriggio. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 28 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso con ampi momenti soleggiati, crescita di cumuli pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci a ridosso dei rilievi dalle ore centrali. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 28 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesana Torinese, mercoledì 26 agosto, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Mercoledì 26 agosto, presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi alle ore 17:30 presso la Sala TL. A Sosa, sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro, con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù. Inoltre, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, arriva Gaucitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Ad Exil, mercoledì 26 agosto, visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Navetta gratuita. Informazioni allo 0122 85 4720. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda, alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze, sabato 29 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa, domenica 30 agosto, festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321 015. A Sauze Dulx, sabato 29 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Informazioni dettagliate al 351-30-78-654. A Venaus, venerdì 28 agosto, spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026, alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto, giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il Sentiero dei Gufi. A Novalesa, sabato 29 agosto, festa del gruppo Alpini di Novalesa al tardo pomeriggio con Santa Messa e alza bandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il Parco della Rimembranza. Domenica 30 agosto, festa del gruppo Alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al Salone Polivalente. A Condove, sabato 29 e domenica 30 agosto, vaccherezza, tendata sotto le stelle e commemorazione. A Villar Pocchiardo, domenica 30 agosto alle ore 11 alla Cappella di Loreto, festa della Cappella di Loreto. Domenica 30 agosto, con partenza alle ore 5, Monviso, Viso Mozzo, camminata in montagna. A San Giorgio, domenica 30 agosto, terza edizione Medioevo in Valle, un'intera giornata immersi nella magia medievale. Campo medievale con giochi, intrattenimenti, giullari, musica e pranzo-cena all'antica dimora del feudo. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 28 agosto alle 21:30 dal Mese al Parco Robinson, Pancreas in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad Al Mese al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. I Parchi Alpi Cozie presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele, sabato 29 agosto, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni, 011 93 9130. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, alle ore 21, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per ulteriori informazioni, www.forteexiles.it. Per estate dal Mese 2026, domenica 30 agosto dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni 011 93 50 201. A Giaveno mercoledì 26 e sabato 29 agosto la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 28 agosto Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana dal 29 agosto al 27 settembre mostra Bestiario nella Galleria di Porta Ferrata. Domenica 30 agosto nuota in comune, traversata del Lago Grande presso il Lago Grande. Ad Ulx, sabato 29 agosto dalle ore 10 a Cotolivier, evento all'aria aperta, festa della Croce di San Giuseppe. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 25 agosto, Fammi il piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il butta nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULX. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

differenza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla Premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. Lo ha detto la Premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa, la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato

La messa presieduta dal cardinale Zuppi, simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo. La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
14: Buon mattino carissimi amici, la sveglia è pronta a suonare qui su Radio Dora.

E allora buongiorno carissimi amici, ben ritrovati, mi fa sempre piacere iniziare con voi la mattinata e darvi la carica giusta per poter cominciare. Un augurio di buon compleanno e buon onomastico a chi li festeggia, oggi 25 di agosto, San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli, San Luigi IX e San Ludovico. Proprio oggi, 1930, nasce a Edimburgo in Scozia, è stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood anche come regista, Sean Connery. Nel 1970 invece, modella e attrice di fama mondiale, nata nella Germania centro-occidentale, la sua carriera raggiunge l'apice negli anni 90, Claudia Schiffer.

E allora pronti, anzi prontissimi a ricordarvi i nostri contatti, perché magari in una giornata un po' così che inizia grigia vi va di dare un tocco di colore alla musica. E allora richiedeteci il vostro brano, lo 0122 640 446 con una chiamata, oppure con un messaggino al 351 851 6633.

0: siamo noi.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

andiamo subito un po' al passato. 25 di agosto 1875, il 27enne capitano Matthew Webb diventa il primo uomo ad aver traversato a nuoto il canale della Manica. Ha nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, dove è arrivato alle 10:41 dopo aver percorso 62 chilometri.

Mentre invece, sempre il 25 di agosto ma del 1923, Libero Ferrario diventa il primo italiano a vincere un titolo mondiale di ciclismo, aggiudicandosi la terza edizione del campionato del mondo su strada tenutosi a Zurigo. Ha coperto la distanza di 188 km in 5 ore e 25 minuti.

0: sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 661 delle Langhe si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carignano in orario 7-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Parliamo della colazione. Fare colazione presto aiuta a vivere più a lungo? È una delle domande affrontate da uno studio americano che ha analizzato le abitudini alimentari di oltre 31.000 persone con più di 40 anni, seguite dal 1999 al 2018. La ricerca rientra nella cosiddetta crononutrizione, cioè lo studio del rapporto tra gli orari in cui mangiamo e il funzionamento del nostro organismo. I risultati sono interessanti. Secondo i ricercatori, chi faceva il primo pasto della giornata tra le 7 e le 8 del mattino aveva un rischio di mortalità più basso rispetto a chi iniziava a mangiare molto più tardi. In particolare, il rischio aumentava progressivamente tra chi faceva colazione dopo le 8, dopo le 10 e soprattutto dopo mezzogiorno. Un'associazione simile è stata osservata anche per la salute cardiovascolare, ma attenzione, non vuol dire che fare colazione tardi di per sé sia pericoloso. Lo studio mostra un'associazione statistica, non dimostra che un determinato orario dei pasti sia la causa di una maggiore o minore longevità. Per la cena, anche qui emerge un possibile orario più favorevole. Secondo questa analisi, il rischio più basso era associato a una cena intorno alle 8 di sera. Cenare molto tardi, in particolare dopo mezzanotte, era invece associato a un rischio maggiore. Ci sono però diversi elementi da considerare. I partecipanti hanno raccontato cosa avevano mangiato e bevuto e a che ora soltanto in un'occasione, quindi quella giornata potrebbe non rappresentare le loro normali abitudini. Inoltre, chi mangiava a orari particolarmente anticipati o ritardati poteva avere caratteristiche diverse o esigenze diverse come età, condizioni di salute, orari di lavoro, abitudini quotidiane. Insomma, non è uno studio che ci dice a che ora dobbiamo necessariamente fare colazione o cenare, ma ci suggerisce piuttosto che anche il momento in cui si mangia potrebbe essere collegato alla salute e che vale la pena continuare a studiare questo aspetto. Per ora quindi niente allarmismi, l'orario dei pasti è un possibile tassello di uno stile di vita sano, ma da solo non determina quanto a lungo potremo vivere. Però un po' di attenzione ci sta e ci può aiutare a vivere ancora più in salute.

0: ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazione alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
0: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
0: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 755505 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

gli esperti di crononutrizione esiste un momento della giornata più adatto per mangiare. Non conta soltanto cosa portiamo a tavola, ma anche quando lo facciamo. L'idea è che il nostro organismo non funzioni allo stesso modo durante tutte le 24 ore del giorno. Al mattino il metabolismo, si sa, è più attivo, mentre di sera e durante la notte rallenta. Per questo, secondo questa impostazione, sarebbe preferibile concentrare una parte maggiore della nostra alimentazione nella prima parte della giornata e mantenere invece la cena un po' più leggera. Quindi la colazione resta un pasto importante, al mattino il corpo è più preparato a utilizzare l'energia che introduciamo con il cibo e se vogliamo concederci qualcosa magari di più calorico, questo sarebbe il momento della giornata in cui farlo con maggiore tranquillità. Con il passare delle ore invece il nostro fabbisogno energetico tende a diminuire. Per la cena l'ideale sarebbe quindi non esagerare con le quantità e secondo le indicazioni, ne parlavamo anche prima degli orari, mangiare relativamente presto, indicativamente tra le 18:30 e le 19:30, forse anche le 20. Un altro suggerimento riguarda la pausa notturna. Lasciare diverse ore tra una cena e la colazione del giorno successivo permette all'organismo di avere un periodo senza cibo. Durante la notte infatti il metabolismo rallenta e anche la gestione degli zuccheri e dei grassi cambia rispetto alle ore del giorno e per questo mangiare frequentemente dopo cena, soprattutto cibi zuccherati, non sarebbe l'abitudine migliore. Ma c'è anche un altro dettaglio interessante: non conta soltanto a che ora mangiamo, ma persino l'ordine delle portate. Iniziare il pasto con le verdure può aiutare a rallentare l'assorbimento degli zuccheri e quindi a contenere i picchi della glicemia. Anche le proteine possono avere un effetto simile. La sequenza meno favorevole, secondo i dati citati dall'articolo, sarebbe invece quella che parte subito con alimenti ricchi di carboidrati come pasta o riso. Una soluzione semplice può essere quindi iniziare con un contorno di verdure oppure aggiungere una buona quantità di ortaggi al primo piatto. In sintesi, la regolarità degli orari, una cena non troppo abbondante e l'attenzione anche all'ordine delle portate possono essere alleati di una buona alimentazione. Non significa però che esista un orario universale valido per tutti, anche perché le esigenze di ognuno sono diverse, quindi ci può essere uno stile di vita, ci può essere il lavoro che ci porta a mangiare orari diversi, l'attività fisica, le condizioni personali che possono cambiare molto le esigenze di ciascuno.

Siamo pronti ad affrontare l'oroscopo di oggi, Ariete. La mattinata parte un po' in salita, fai attenzione a non rispondere di istinto a ogni minima provocazione. Per fortuna dal pomeriggio recuperi terreno e la grinta torna a farsi sentire. Toro, Mercurio ti strizza l'occhio e ti restituisce una lucidità formidabile, cerca solo di smussare qualche spigolo di troppo a metà giornata, evitando di imporre il tuo punto di vista a tutti i costi. Gemelli, metti via pensieri pesanti e le troppe elucubrazioni mentali, oggi le stelle ti chiedono leggerezza, goditi il momento, socializza e punta tutto sulla tua proverbiale simpatia. Cancro, condividi un fantastico podio di giornata grazie a un mix di intuito e vibes super positive. È il momento ideale per seguire le tue emozioni senza farti frenare dalle insicurezze. Leone, un martedì un po' sottotono, specie in serata. Se qualcosa non va come vorresti, non fartene una malattia. Stacca la spina, respira profondamente e concediti un po' di sano relax. Vergine, sei la stella del giorno, con Mercurio e il Sole nel segno la concentrazione vola alle stelle, ottima la gestione di progetti e programmi purché tu non pretenda l'assoluta perfezione da te stesso. Ascoltiamo Alvaro Soler e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo, Bilancia. Ti senti il re del benessere, circondato da un'energia magnetica e positiva. Sfrutta questa giornata dorata per divertirti, fare incontri stimolanti e non pensare a troppi impegni. Scorpione, c'è qualche piccolo altalenarsi di umore, ma niente che tu non possa gestire. Se avverti un po' di tensione accumulata, canalizza nello sport o in una bella passeggiata all'aperto. Sagittario, la giornata richiede un attimo di pazienza in più, evita di lamentarti per ogni sciocchezza e prova a cambiare prospettiva. A volte basta un sorriso per ribaltare l'inerzia della giornata. Capricorno, il dovere ti chiama, ma tu rispondi presente con il sorriso, trovando anche il modo di accontentare chi ti sta accanto. Parti lentamente, ma una volta carburato nessuno ti fermerà più. Acquario, voli in alto e condividi il podio della giornata grazie a un'esplosione di creatività. Nel pomeriggio la luna entra nel tuo segno, regalandoti una marcia in più e idee geniali per il futuro. Pesci, occhio non vede, cuore non duole, è il tuo motto saggio per oggi. Cerca di mantenere un basso profilo, goditi la quiete e ricarica le pile lontano da piccoli drammi quotidiani. Ci fermiamo qui per il nostro oroscopo, io vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 54 tra Ceva e Paroldo e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

Ritorniamo insieme, restiamo insieme fino alle 10. I nostri contatti fondamentali per ascoltare la vostra musica preferita o per dedicarla a qualcuno. Nel frattempo è anche uscito un po' di sole. 0122 640 446, il numero da chiamare, mentre se volete messaggiarci c'è il numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpito

0: I settori colpiti dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mumme, durante il quale sono state sottratte 3 tavole appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dalle PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
0: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri 3 contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
1: Economia. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
0: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell sulla Ferrari di Hamilton.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

L'opera di Alberto Savinio sarà al centro di una nuova interessante mostra allestita negli spazi del Lingotto. La Pinacoteca Agnelli di Torino inaugura la propria stagione autunnale in concomitanza con l'inizio del Torino Art Week, accogliendo da venerdì 30 ottobre a domenica 4 aprile del 2027 la retrospettiva intitolata Alberto Savinio Souvenir. Questa esposizione, dedicata all'artista italiano poliedrico nato ad Atene il 25 agosto 1891, scomparso a Roma il 5 maggio 1952, pseudonimo di Andrea De Chirico, nonché fratello minore di Giorgio De Chirico, rappresenta la prima grande indagine istituzionale focalizzata sul suo percorso pittorico. Praticamente curata da Sara Kosulic e da Pietro Rigolo, in collaborazione con l'archivio Alberto Savinio e in comitato scientifico internazionale, questa rassegna si colloca all'interno di un articolato ciclo di iniziative volte ad approfondire l'arte del Novecento. Il percorso si snoda attraverso un corpus di circa 75 opere tra dipinti e disegni eseguiti dagli anni 20 ai primi anni 50, dando una disamina complessa e dettagliata della sua ricerca estetica, prediligendo una scansione per nuclei tematici a scapito del mero ordine cronologico. L'itinerario affianca le memorie dell'infanzia ellenica e costanti riferimenti alla classicità, dai ritratti di famiglia alle iconiche anatomie ibride tra figura umana e animale, dai celebri giocattoli alla composizione di paesaggi antropomorfi fino alla produzione grafica della maturità. Il progetto vuole rendere merito alla poliedricità di un intellettuale capace di spaziare tra arti visive, letteratura, musica e teatro, affrontando interrogativi sul rapporto tra identità e rappresentazione, sul senso della memoria e sul ruolo dell'immaginazione. Quindi questa mostra presente alla Pinacoteca Agnelli di Torino dal 30 ottobre 2026 a domenica 4 aprile 2027. Un saluto adesso a Luciana con questa canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia per la presenza di veicoli lenti. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Livorno-Ferraris e Cigliano in orario 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
6: Correte, sono gli ultimi giorni.
7: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
8: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
7: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
8: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
7: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda, pensata intorno a

Avete presente, no, Barbie e Ken? Ebbene, Barbie e Ken stanno diventando un po' più simili a noi, a dirle uno studio condotto dalle università australiane di Adelaide e Sydney, che ha confrontato le bambole di oggi con quelle di qualche decennio fa e anche con le proporzioni corporee di uomini e donne reali. La novità riguarda soprattutto Barbie, che negli ultimi anni ha ampliato di molto la varietà delle sue forme, tra le versioni della linea fashionista, standard, tall, petite e curvy. È proprio quest'ultima, la Barbie curvy, quella che secondo i ricercatori si avvicina di più alle proporzioni medie del corpo femminile di oggi. Il confronto è stato fatto con le misure di 135 donne e 50 uomini australiani tra i 18 e i 35 anni. Il risultato è che i rapporti tra vita, fianchi e torace delle Barbie moderne sono decisamente più realistici rispetto a quelli delle bambole tradizionali. Del resto, le vecchie proporzioni di Barbie erano talmente estreme da essere praticamente impossibili da trovare nella realtà. Secondo gli autori dello studio, nel passato meno di una persona su 10 milioni avrebbe potuto avere quelle caratteristiche fisiche. Per quanto riguarda Ken, invece, anche lui negli anni è diventato un po' più realistico, anche se rimangono alcune caratteristiche che rappresentano poco l'uomo medio, tra queste il rapporto tra torace e vita e soprattutto le famose caviglie sottilissime. Secondo i ricercatori questo cambiamento è importante perché Barbie e Ken sono giocattoli conosciutissimi per molti bambini, possono rappresentare uno dei primi modelli di come dovrebbe essere il corpo di un adulto. Dal 1959, anno della sua nascita, Barbie è cambiata moltissimo. Oggi esiste in moltissime combinazioni di corporatura, di colore della pelle, di occhi e di capelli. È un'evoluzione che cerca quindi di rappresentare una realtà molto più varia rispetto alla Barbie, dalle proporzioni perfette degli inizi di una volta. Insomma, Barbie e Ken si stanno avvicinando ai corpi reali, anche se secondo gli studiosi la strada verso la rappresentazione davvero fedele della varietà dei corpi è ancora un po' lunghetta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9:35 minuti.
2: Meteodora.
3: Situazione meteorologica. La parentesi anticiclonica e soleggiata degli scorsi giorni è stata interrotta dal passaggio di un'attiva perturbazione temporalesca supportata da forti correnti da sud-ovest in quota. È seguita da una parziale rimonta anticiclonica e da correnti orientali nei bassi strati che manterranno alcuni addensamenti. Un nuovo fronte instabile, anch'esso associato a intense correnti da sud-ovest in quota, è atteso nei prossimi giorni. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con iniziale nuvolosità irregolare su pianure, colline e basse valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, ampie schiarite all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con cielo poco o parzialmente nuvoloso e addensamenti in accentuazione sui pendii montani. Nella notte rovesci e temporali anche intensi e più persistenti tra la bassa Valle d'Aosta, l'Alto Canavese, il Biellese e il Nord Piemonte in diradamento sul Torinese. In mattinata ultimi rovesci sul Verbano. Nel pomeriggio locali rovesci sui rilievi del Canavese, delle valli Sesia e dell'Ossola. Quota neve in calo a 3.000-3.200 metri nella notte e sui 3.500 metri in giornata. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato a parte addensamenti su pianure e colline, specie nelle prime ore. In giornata poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti in accentuazione sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni con isolati rovesci nel pomeriggio tra le valli di Lanzo, del Canavese e delle valli Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 23-27 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, Sesia e Verbano irregolarmente nuvoloso, con maggiori schiarite in alta montagna e in parte su basse pianure. Sulla Valle d'Aosta occidentale, Astigiano, Alessandrino e sulle pianure novaresi e vercellesi abbastanza soleggiato. Tendenza a rovesci dal mattino dalla Val Sesia e dal Verbano. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi e torinesi, sulla Valle d'Aosta orientale, sul Biellese e tra Sesia e Verbano. In serata rovesci e temporali in transito fino in pianura, in prevalenza a nord del Po. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi, massime in lieve calo sulle zone occidentali sui 21-26 gradi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
1: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.

E quella che sta per andare in archivio sarà ricordata anche come l'estate del turismo cafone, quello del mancato rispetto per la natura o peggio ancora del menefreghismo delle regole basilari di comportamento in luoghi di villeggiatura, dal mare alle vette di Alpi Appennini. Le amministrazioni comunali infatti corrono ai ripari firmando ordinanze ed elevando sanzioni, però gli episodi di turisti scostumati continuano comunque a spopolare su stampa e social. L'ultimo caso è quello di Scanno, il borgo abruzzese celebre non solo per il suo lago a forma di cuore, ma anche per la presenza di numerosi cervi nel centro abitato. Il comune infatti sta per emanare un'ordinanza per scongiurare l'avvicinamento dei turisti agli animali selvatici, una decisione che è stata presa dopo l'ennesimo caso di aggressione da parte di un cervo maschio nei confronti di un turista, al secondo in due giorni, nei prati nei pressi del lago. I turisti si sarebbero avvicinati troppo fino a toccare l'animale selvatico, che già era circondato da una calca di villeggianti di tutte le età, anche bambini. A quel punto l'animale ha caricato i due uomini, che sono finiti a terra fortunatamente illesi. È già stato disposto lo spostamento più lontano dell'animale, però comunque i turisti non dovevano avvicinarsi così tanto. Ma quanto accaduto in Abruzzo non è di certo un episodio isolato. A fine luglio il servizio alpino del Trentino Alto Adige è stato costretto a lanciare un appello alla responsabilità nei confronti degli escursionisti. Alcuni di loro erano arrivati a chiamare il 112 perché in mancanza di un taxi non sapevano come tornare in hotel. Una marcata inesperienza, come era stata definita, alimentata spesso dalla vetrina dei social sui percorsi in montagna. Ed è proprio la corsa allo scatto instagrammabile ad avere creato anche la fila chilometrica che nei giorni scorsi ha fatto il giro del web. Centinaia di escursionisti a caccia del Kraken realizzato in un rifugio a 2300 metri d'altezza tra la Val di Fasse e la Val Gardena. È di ieri invece la notizia dell'atto vandalico in alcuni bivacchi delle Marmole, gruppo delle Dolomiti bellunesi, dove sono state strappate tutte le pagine dei libri, i quaderni dove gli ospiti possono lasciare una firma o un pensiero. E a Cortina infine in vigore già da qualche giorno l'ordinanza contro i turisti maleducati. Previste multe fino a 500 euro per bivacchi, pranzi al sacco sulle scalinate e abbigliamento non consono.

0: Sonia, ciao!
1: Ciao, buongiorno, eccoci qua, buongiorno Chiara, buongiorno family.
0: Buongiorno a te, ben arrivata.
1: Ci siamo, felice martedì a tutti.
0: Grazie anche a te, ci siamo, qualche comunicazione tecnica.
1: Esatto.
0: Allora, funzionerà così in questi giorni, la sveglia sta a casa, diciamo si spegne per qualche giorno fino a venerdì, ritorna sabato mattina e poi per le due settimane successive dalle 8 alle 12.
1: Sempre.
0: Giusto? Così almeno la nostra Sonia si riposa un pochettino.
1: Esatto, finalmente poi andiamo in vacanza, nonostante vabbè, sono fermata la settimana scorsa, ma scusami, sei stata via una settimana, adesso, ragazzi, è un anno che non mi fermavo. E
0: è
1: quindi...
0: giusto poi fermarsi un
1: esatto,
0: attimo per ricaricare.
1: Prossimi tre giorni di collage.
0: Esatto, quindi la sveglia ritorna sabato mattina a partire dalle 8. Una buona settimana, Sonia, noi ci
1: grazie.
0: Risentiamo e ci rivediamo a fine vacanze tue, quindi...
1: Esatto.
0: Buon riposo,
1: praticamente
0: buon relax.
1: Quando iniziano le scuole.
0: Esatto.
1: Dell'ansia di tutti i bambini, no? I genitori ci stanno ascoltando. È vero, le
0: esatto.
1: scuole prima o poi inizieranno di nuovo.
0: Ritorneranno, ma c'è ancora un po' di tempo, dai, per rilassarsi.
1: Noi abbiamo già incontrato la maestra in giro, ti dico solo
0: noi questo. Noi anche. Però dai, non è così traumatico, però
1: vabbè.
0: Abbiamo ancora un po' di tempo. Va bene, dai, ci risentiamo sabato mattina.
1: Oh
0: ciao,
1: yeah.
0: Ciao Sonia.
1: Poco. Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.

0: punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
4: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage!

E vai che si inizia con le Spice, questa nuova puntata del Collage, qui su Radio Dora il martedì 25 di agosto. Ci teniamo compagnia per le prossime tre ore con il Collage, Sonia Carella ai microfoni, ed eccoci qua, Family in ascolto. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare per richiedere la canzone che volete ascoltare. Idem, segnati questo numero, è il nostro riferimento WhatsApp: 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, nonché un bel vocale, così sentiamo la tua voce e fai anche una dedica, come ti viene, insomma. Allora, io so che questa è un po' una settimana bella impegnativa, un po' per tutti, effettivamente. Adesso il traffico per le strade sta riprendendo la sua forma, diciamo, originaria, ok? Quindi le città si stanno nuovamente riempiendo, piano piano però, non sono più quei grandi esodi, o perlomeno non questa settimana, chissà poi la prossima, effettivamente. Però già tanti di voi ieri ci hanno scritto appunto che sono rientrati al lavoro, e quindi allora le mail, devi leggere le mail che magari una settimana che non leggevi, quindi o più di una settimana, e portati insomma al passo, insomma, con tutta la produzione o con tutta, diciamo, il da farsi, no? Tutti i procedimenti, le procedure che ci sono magari all'interno di un ufficio. Beh, io mi rendo conto, quindi vi sono assolutamente più che vicina, e soprattutto è vicina a voi la nostra musica, quella di Radio Dora, che suona giusta ad ogni ora. Quindi continuiamo con, come dire, un brano un po' nostalgico, così, che ci ha fatto sorridere e ballare per un'estate, e un po' ci ha fatto sognare di essere anche, come dire, un pochino, come dire, internazionali, con il Lollipop. Ci ascoltiamo Down Down qua su Radio Dora per voi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Santiago e Celiesse in direzione Gravellona Toce. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serra Lunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Io non so quante volte può capitare a voi durante la giornata, però a me insomma capita spesso, almeno una volta al giorno mi capita questa cosa. Praticamente uno entra in una stanza e dice: no, aspetta, perché sono qui, cosa dovevo fare? Magari stai pulendo, stai cercando qualcosa, stai lavorando, vai di là, prendi... Dice, cosa dovevo fare? Cioè, tipo, non so, ti sembra essere atterrata su un pianeta, smarrita totalmente. Bene, allora, in realtà è effettivamente un fenomeno molto diffuso, abbastanza frequente, un po' in tutti. Cioè, non è una cosa che magari succede con l'età, un problema, diciamo, insomma, iniziamo ad avere qualche problemuccio a livello neurologico, no. Anzi, insomma, si chiama questo effetto di dimenticare. Insomma, cosa si era venuti a fare, insomma, in un certo luogo, in una certa stanza. Ad esempio, si chiama doorway effect, cioè diciamo l'effetto soglia, un fenomeno che, per carità, è un po' frustrante, diciamocelo, però in realtà rivela quanto il nostro cervello sia in fondo una macchina incredibilmente efficiente. Adesso vi spiego perché. Allora, secondo me intanto questa è una visione abbastanza ottimistica del tutto, perché io già ci metterei in mezzo altre cose, però affidiamoci agli esperti. Allora, la scienza ci dice che comunque il nostro cervello non esige ricordi, non gestisce ricordi come un unico flusso continuo, cioè tipo il film ininterrotto, per dire, però li divide in episodi, li mette nelle scatoline, insomma. Quindi il nostro cervello cerca costantemente di liberare anche delle spazio proprio per delle nuove informazioni, no? Come si fa? Si fa un po' di reset e va là, si gestisce un'altra situa. Quindi ci sono anche degli studi ovviamente condotti, in questo caso da questo ricercatore, si chiama Gabriel Radvansky, presso l'Università del Notre Dame. Hanno dimostrato che il nostro cervello usa delle porte proprio quasi fisiche o i cambi di contesto ambientale come veri e propri segnali di chiusura di un capitolo mentale. Allora, in pratica, che ne so, varchi una soglia e il tuo cervello ha
8: archivia ciò che è successo prima proprio per prepararsi a gestire quello che accadrà dopo, capito? Quindi immagina il tuo sistema cognitivo come una sorta di computer, quindi entrando in un nuovo ambiente, in una nuova stanza, il cervello cerca di ripulire, diciamo, la memoria di lavoro per fare spazio ai dati del nuovo scenario, quindi che ne so, nuovi oggetti, nuovi rumori, luci diverse, capito? Quindi se prima di varcare la soglia di una stanza non hai bene memorizzato, diciamo, la scopo della tua missione che ti portava appunto a cambiare stanza, beh, quella piccola porzione di memoria viene sovrascritta da questo nuovo scenario. È come se il tuo cervello dicesse: ok, il compito del soggiorno che so è concluso, inizia ora quello della cucina. In altre parole, se il tuo obiettivo è prendere le forbici che ne so in cucina, nel cassetto, non era stato, diciamo, fissato a lungo termine, ecco che svanisce nel nulla. Allora, può sembrare un errore di sistema, però in realtà è un segno della nostra buona salute mentale, quindi dividere le esperienze in blocchi ci permette di non sovraccaricare la mente con troppe informazioni inutili. Se il tuo cervello non facesse questo reset, quindi noi tutti appunto vivremmo in realtà in un costante stato di sovraccarico cognitivo. Ovviamente, cioè, resta il problema, nel senso, nasce più che altro il problema quando questo reset avviene troppo velocemente, no? Prima che poi l'azione sia realmente stata completata, quindi l'effetto poi diventa molto più evidente quando siamo distratti oppure stanchi, e qui appunto sorge quell'altra cosa che io inserirei dentro. Quindi in queste condizioni, infatti, poi la memoria di lavoro fatica a mantenere attiva proprio l'intenzione iniziale, e quando poi attraversiamo appunto la soglia, l'attenzione si sposta poi su un nuovo ambiente, ecco che quell'informazione già fragile diventa poi difficile da recuperare. E poi ti viene in mente dopo, cioè, cos'è che devo fare? Ah, torni, quindi ci impieghi poi il doppio del tempo, mannaggia. Vabbè, comunque ragazzi, tutto a posto, non siamo rintronati, fa parte proprio del nostro sistema, noi funzioniamo così.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

Ed eccola qui Emanuela che ci scrive: buongiorno carissima, ciao Sonia, buongiorno, sto caricando la spesa, mi metteresti Bring Your Love dopo le 10.40? Grazie. Bene, sono le 10.41 quindi immagino che tu sia ormai già seduta all'interno della tua vettura pronta per ascoltare Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Ciao Manu, grazie, un super abbraccio a te.

Allora, parliamo del metodo Pomodoro. In realtà non è un metodo questo, diciamo, nuovo, anzi risale proprio agli anni Ottanta. Il metodo Pomodoro ci aiuta a non sovraccaricarci, no? Parlavamo appunto che il nostro cervello è fatto in modo tale effettivamente di fare quei piccoli reset ogni tot, tanto che poi appunto entrando in una stanza all'altra, se non sei super concentrato ti vai a dimenticare il motivo per il quale tu appunto sei entrato in quella stanza. Ecco che queste pause di pochi minuti ogni 25 minuti, insomma, possono proprio aiutare a ridurre la stanchezza e la sedentarietà, perché diciamocelo, comunque stare davanti a un computer per ore senza poi prendersi appunto delle pause può sembrare, diciamo, anche il modo migliore in realtà per finire prima. Beh, le evidenze disponibili suggeriscono però che delle brevi pause possono in realtà aiutare a contrastare fatica e calo di energia, e quindi perché no essere anche più efficienti, no, in questo senso. Ed è proprio su questo principio che si basa la tecnica del pomodoro, ideata dall'italiano Francesco Cirillo alla fine degli anni Ottanta. Il nome deriva, pensate un po', dal suo timer per cucina a forma di pomodoro. Lui si metteva il timer ogni 25 minuti e ovviamente da buon italiano non poteva che essere a forma di pomodoro questo timer, e va là, il gioco è stato fatto. Insomma, il metodo prevede di scegliere un'attività, quindi concentrarsi su quella per 25 minuti e poi concedersi questa breve pausa, quindi il ciclo viene ripetuto più volte alternando successivamente una pausa però più lunga. Quindi il pomodoro nasce come metodo di organizzazione e produttività, come però non proprio come intervento sanitario, cioè diciamocelo, però queste pause programmate possono avere alcune conseguenze utili anche per chi lavora molte ore proprio davanti allo schermo. Quindi una revisione sistematica e meta-analisi appunto pubblicata su Plus One, basata su 22 campioni e 2335 partecipanti, ha rilevato che le micropause inferiori a 10 minuti sono associate a un piccolo aumento del vigore e una riduzione della fatica. Ovviamente bisogna capire il contesto, se è possibile o non è possibile, cioè diciamo se uno lavora per progetto o meno, se appunto riesce comunque a terminare il progetto in 25 minuti la vedo difficile. Comunque più prudente il risultato sulla produttività, nel complesso diciamo non è emerso appunto un miglioramento significativo delle prestazioni, soprattutto poi nei compiti cognitivamente più impegnativi, quindi quello che vi dicevo io. Però anche uno studio del 2023 condotto su degli studenti universitari ha confrontato pause autogestite con interruzioni programmate in stile proprio pomodoro. Bene, le pause sistematiche sono risultate associate a minore fatica e minore distrazione, quindi una maggiore concentrazione e motivazione, senza però migliorare in maniera significativa la qualità del lavoro completato. Però sei meglio tu, scusami, che se ne frega a quel punto, no? A parità, fosse anche a parità di risultato, ma come lavoro produttivo, come pagine studiate, in questo caso appunto parlando degli universitari, sei di fatto che però se tu ti, cioè, stai meglio, boh, hai già vinto, fine della storia. Quindi cosa fai in questi 10 minuti? Ma non è che devi fare grandi cose, cioè ti alzi, cammini, cambi la posizione, fai qualche movimento, che ne so, ti rilassi un secondo e poi riprendi a fare quello che hai fatto. Io non so se voi abbiate mai sperimentato questo metodo, e effettivamente è, diciamo, una tecnica abbastanza comune in tutti coloro che si occupano di informatica. Io non so, tanti amici che insomma magari programmatori piuttosto che lavorano appunto tanto tempo davanti al computer, effettivamente ogni mezz'ora, se non 25 però ogni mezz'ora si alzavano, facevano cose, cioè era diventato un po' il loro metodo di lavoro. Vi risulta? Avete esperienze in merito? Raccontatecelo.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
2: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina.

0: da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
1: Il calcio, Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo, il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
6: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
5: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
6: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
5: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Daniele Silvestri, una giornata al mare, così che iniziamo la seconda parte del collage. Eccoci ancora insieme, Sonia Carella con voi ai microfoni. Il collage in onda dalle 10 alle 13 quest'oggi. Vi ricordo che da domani, quindi 3 giorni di seguito, il collage seguirà l'orario speciale dalle 8 alle 12. Ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 per richiedere la canzone che volete ascoltare, se vuoi chiamare direttamente qui, oppure se preferisci inviare il tuo messaggio, che sia di testo o vocale, segnati questo riferimento WhatsApp 351 851 66 33. E allora, già alcuni di voi, insomma, ci ha scritto: ma alla fine ieri Matteo non c'era. Avete ragione, ho sbagliato io a dire alla fine del programma, ok, alle 15 inizierà il drive time. E il nostro Matteuccio caro è ancora in vacanza. Ebbene sì, però lui pensa sempre a noi, tant'è che appunto ci ha mandato il suo vocale, lo sentiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, come stai? Quanto tempo?
0: Adesso
1: mi sto ancora godendo gli ultimi giorni di ferie, ma sì, nel frattempo mi piacerebbe ascoltare dei Rednecks, Cotton Eye Joe.
0: Eccolo.
1: Un saluto appunto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Ciao carissimo, chicca trash dici? Bene sì, ottima scelta, molto simpatica questa canzone che hai scelto, quindi goditi gli ultimi giorni di relax, perché poi rientrerai lunedì o no? Sì, pare di sì, quindi il 31 di agosto rientra col suo drive time. Nel frattempo però non rinuncio alla musica giusta, quella di Radio Dora e al collage. Ci sta ascoltando tramite l'applicazione, Matteo caro, è vero? E quindi fate anche voi la stessa cosa, scaricate la applicazione se non l'avete ancora fatto, perché in qualsiasi momento, ovunque voi siate, potete restare in nostra compagnia. Aspetta che scrive. Rientro, ok. Anche lui avrà un po' di nostalgia, no? Vero? Del microfono, degli ascoltatori, di tutto. E allora Matteo, arriva il tuo brano. Nel frattempo noi dovremo aspettare ancora una piccola settimana per riascoltare il Drive Time dalle 15 alle 18 insieme a Matteo qua su Radio Dora. Ciao carissimo.

Beh, penso che con questi due brani abbiamo accontentato anche questa ascoltatrice che mentre fa esercizio fisico, ci ascolta e voleva qualcosa di sprint. Però ti metto comunque una bella canzone, The Corner Shop, ce l'ascoltiamo per te.

0: EDM.
1: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Hai visto? Sarà una L.
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
12: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
15: Smartphone.
14: Smart speaker.
13: Smart TV.
14: Tablet.
13: Computer.
15: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
15: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
15: Al parco, al mare, al mondo. Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo. La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
16: E il nostro carissimo Igor, uomo delle 11, immancabile, in questa puntata è stato lui a dire, così scherzando: ah, ieri ho sentito Matteo, mi ha fatto morire da ridere in radio, non c'era. Mannaggia, vabbè, dai, ma lui lo sapeva, vedi, perché lui è più informato di me su tutto il palinsesto dei programmi, delle cose, perché lui si segna tutto, le nostre ferie, così insomma si adatta, lo sa, si prepara e dice: vabbè, se non c'è il programma, pazienza, in qualche maniera, insomma, è vero, caro Igor. Allora, ci manda anche una bellissima petta con buon martedì e un buon cappuccino, bene, ci andrebbe anche a quest'ora un altro caffè. Eccomi qua per poterti dare mio buongiorno, caro collage, un carissimo saluto e dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia, un carissimo saluto a tutta la family, ciao. Ah, questo è il buongiorno della nostra Colette, in realtà, quindi te l'ha mandato oggi Colette ti ha mandato questa petta e tu l'hai girata a noi, in questo senso. Comunque ti saluta tanto, ma grazie, noi la salutiamo sempre con grande affetto, la nostra Colette, però oggi Igor la canzone non la dedica a lei, la dedica a me, oggi così rubiamo la dedica a lei. Ti ringrazio, grazie anche a Colette, ci ascoltiamo Ligabue con piccola stella senza cielo. Ciao Igor.

proposito di distrazione, guardate che sta per cambiare la riforma del codice della strada. Pare che potrebbero arrivare delle multe per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada. Questa è una delle novità inserite proprio all'interno della riforma del codice della strada. Il testo ovviamente è base ancora in fase di valutazione, però la norma è destinata a far discutere ovviamente. Quindi non solo gli automobilisti, il divieto di uso dello smartphone si estenderà anche ai pedoni. Chi sarà beccato ad attraversare la strada con lo sguardo fisso sul telefono rischia di essere multato, e non poco, perché la riforma del codice della strada punta a intervenire appunto in questo ambito, e la sanzione potrebbe ammontare fino a 75 euro, quindi un importo che è decisamente, diciamo, inferiore magari alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida. Ma la norma rappresenta un cambio di passo importante proprio nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente. Quindi, secondo quanto emerso, la multa scatterà a prescindere dal fatto che l'attraversamento sia avvenuto sia sulle strisce pedonali oppure al di fuori di esse. Ovviamente questo è ancora in fase di revisione, come vi dicevo, questo testo, però pare che poi, insomma, dovrebbe essere così.

0: Sono le 11:35.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12

0: tua vita.
1: Dottor Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
0: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
2: È un po' che non si sentiva questa voce, capiamo di chi, vero?
3: Buongiorno carissima Sista.
2: Eccolo Johnny.
3: Ciao. Allora, Don Hunter dei Men at Work,
2: sì,
3: dedicata a tutti voi di Radio Dora e
2: grazie
3: a tutta la family.
2: Oh yeah.
3: Ok? Ciao ciao.
2: Ciao carissimo.
3: Domani si riprende.
2: Dopodomani
3: però è già giovedì. Ok? Ciao ciao.
2: Hai adottato la tecnica di arrivare, cioè di rientrare a metà settimana sul lavoro. Questa è una buona tecnica proprio per non avere quell'impatto proprio da scoglio e direbbe se iniziare effettivamente lunedì una nuova, cioè dopo un periodo appunto di vacanza. Spero che intanto siano andate bene le tue vacanze, eri in Calabria, ci avevi anche mandato il tuo messaggio, mi ricordo, ci ascoltavi in spiaggia con Jacopino e tuo figlio o i tuoi figli. E quindi effettivamente rientrare mercoledì, martedì, mercoledì è una tattica che comunque funziona. Ci sta scrivendo, adesso ci racconterà anche un po' delle sue vacanze, vero? Niente foto però quest'anno, come mai non ci hai mandato neanche una foto del mare, della Calabria che pare essere bellissimo, un paradiso? Tra altre cose si è svolto da poco anche il Jova Beach Festival proprio in Calabria, sbaglio, super divertente, tanti ospiti, è stato un successone come ovviamente poi tutte le tappe del Jova ogni anno, poi quest'anno lui in bici a svelare poi tutti i suoi segreti di buona salute e longevità, devo dire, perché è una carica pazzesca il grande Jovanotti. Niente, non ci ha finito di scriverci, quindi io stavo allungando il brodo raccontando di Jovanotti, niente, vabbè, ci manderà delle foto Johnny, poi ve le racconterò, va bene. Allora, Men at Work, Down Hunter per il nostro amico Johnny. E allora, non dopo domani ma ben domani si riprende a lavorare. Goditi questa canzone.

0: vedi la vacanza maschia, adesso mi ha mandato l'intero l'intera gallery delle vacanze di quest'anno. Johnny
1: ha fatto poco quest'anno. Lavorava, siamo già rientrati la settimana scorsa.
0: Che dobbiamo fare?
1: Comunque è andata così quest'anno, e il prossimo anno vedremo di fare qualcosa di ancora meglio.
0: E vai,
1: miglioriamo ogni anno.
0: Bravo,
1: okay?
0: Johnny.
1: E intanto gli anni passano, arriveremo a stare in età pensione, no?
0: E okay. Poi Calabria per
1: ciao,
0: sempre.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, salutiamo anche Samuel.

proposito di codice della strada, parliamo ancora di automobili. Bene, torna al Salone Auto Torino, quindi dall'11 settembre al 13 di settembre, quindi Torino diventa la capitale dell'automobile. 3 giorni a ingresso libero proprio per vivere l'automobile nel cuore di Torino. Torna il Salone Auto Torino, il grande evento open air che trasforma il centro storico in un percorso espositivo tra le novità delle case automobilistiche, anteprima, test drive, supercar, eventi speciali, iniziative ovviamente per tutta la famiglia. Quindi dopo il successo delle prime 2 edizioni che hanno richiamato oltre 500.000 visitatori, Salone Auto Torino torna con oltre 40 brand automobilistici già confermati in questo programma ancora più ricco, quindi capace poi di unire la passione, l'innovazione, l'intrattenimento. Il percorso espositivo si sviluppa tra Piazza Castello e Giardini dei Musei Reali, Giardini Reali, dove sarà possibile scoprire da vicino le ultime novità del mercato, incontrare i brand, partecipare agli eventi e vivere così un weekend completamente dedicato all'automobile. Ovviamente deve essere anche un appassionato probabilmente, però vabbè, un bel giro così. Quindi in Piazza Castello e Giardini dei Musei Reali le principali case automobilistiche internazionali saranno quindi protagoniste quest'anno, e ci saranno le anteprime, attività dedicate al pubblico, quindi brand già confermate, insomma abbiamo detto sono praticamente 40, ma insomma quanti produttori di automobili nel mondo? Probabilmente saranno anche di più, solo che evidentemente già a Torino insomma convergono questi 40 brand. Va bene, dai, allora sarà sicuramente un weekend di grande festa, vi ricordo dall'11 al 13 di settembre, quindi praticamente manca poco, non tantissimo.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Michela, eccola qua. Ciao Sonia, ci scrive. La mia richiesta di oggi è sotto questo sole. Ladri di biciclette. Bene, ce l'ascoltiamo. Una buona giornata. Ci dice ancora una buona giornata a te, Michela. Un super abbraccio. Grazie per la tua richiesta.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municino, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
2: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree.

0: hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsketal, a ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
1: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
0: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise. Vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Ed eccoci arrivati quasi a ora di pranzo, sono le ore 12 e 11 minuti, così segna la regia, su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora, Sonia Crela con voi, in compagnia ovviamente del collage, ancora per un'oretta, poi alle 13 con un grande bel brano, che adesso inizierò a pensare cosa scegliere per salutarci, rinnovare ovviamente il nostro appuntamento ancora poi a domani, però nel frattempo abbiamo comunque un'oretta per noi, tutta ancora per noi, tanta musica, tante anche le richieste. Quindi 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, oppure WhatsApp, questo è il numero, segnalo per un messaggio o un vocale, 351 851 66 33. E arriva proprio la richiesta di Claudio. Buongiorno Miss Sonia DJ, lui sempre così che saluta, vero Cla? Quanto sei bello. Allora Claudio, come sono andate ste vacanze? Ma non mi racconti così, proprio sintetico, è stato, cioè 15 giorni che non ci sentiamo, niente, va bene. Allora, buona giornata, lascio fare a te, ciao Bacchia. Vabbè, faccio io, questa è super epica, guarda che altro che nostalgia qua, Claudio.

0: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divanito Tac. Aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
5: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa, aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
4: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
5: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
4: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda

0: prossima richiesta, ma questo è Johnny, ma sì, in compagnia.
1: Sì, ma ciao. Abbiamo un fuori programma.
0: Sentiamo,
1: qui. Ti devo passare il mio amico Pier della Fuente.
0: Pier della Fuente.
1: Che vorrebbe ascoltare una canzone, ma adesso te la faccio richiedere da lui. Ok.
0: Ciao Pier.
2: Ciao Sonia, volevo dirti che sei stupenda, c'è una voce bellissima e ti ascolto sempre.
0: Ma grazie.
2: Volevo, se potevi farmi un piacere, mettermi la canzone di Zucchero, Guantanamera,
0: okay,
2: che è bellissima per me. Se mi fai questo favore ti ringrazio tantissimo. Buon lavoro e buona giornata. Ciao Sonia.
1: Saluta la family.
2: Saluto la family, come mi dice Johnny Manero.
1: Ciao Sonia.
0: Johnny Manero.
1: Allora, dimmi. Guarda che qua mi sta rompendo le scatole che vuole venire per forza a visitare lo studio.
0: E va bene, dai.
1: Sappi che ne so, un sabato mattina magari, vedremo come organizzare.
0: Dopo settembre
1: ti porteremo
0: però
1: della cioccolata fondente con le nocciole. Va bene?
0: Dai.
1: Okay. Ciao,
0: a
1: ciao
0: presto.
1: Sista, grazie.
0: Ciao, bene, allora ci ascoltiamo Zucchero, un super abbraccio a voi.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

Allora, senza anticipare troppe cose, perché tanto poi avremo il tempo di andarle così a vedere una ad una, beh, non solo il Salone Auto a Torino, però pare che proprio l'autunno del 2026 porterà a Torino una nuova stagione di grandi, grandi mostre proprio nei musei della Fondazione Torino Musei, con un programma che spazia dall'arte contemporanea alla moda, dalla storia della città ai grandi maestri dell'arte italiana e internazionale. Ad esempio, alla GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, il calendario propone il progetto dedicato a Marisa Merz, mentre il MAO, Museo d'Arte Orientale, ospita la prima personale in Italia dell'artista cinese Song Dong, e Palazzo Madama racconta invece la trasformazione della città moda, anche attraverso la moda, alle arti, e porta a Torino ben due celebri ritratti di Antonello da Messina. Ovviamente, insomma, work in progress, avremo il tempo poi di indagare ogni grande mostra, quindi non solo a Torino, tra altre cose arrivano poi anche delle grandi mostre proprio in Italia in quest'autunno, ne parleremo.

Diciamo che dopo due canzoni così super epiche, anche belle romantiche, cosa facciamo? Come facciamo a darci l'appuntamento a domani con un bel brano? Beh, io ho già il brano giusto, ovviamente. Allora, intanto grazie per essere rimasti con noi fino alla fine del collage. Restate ancora con noi, la musica non si ferma, anzi vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata, musica non stop, quindi dopo la rispa, la pausa pranzo musicale, poi ancora tanta musica e poi ovviamente tutte le rubriche in palinsesto, come sempre, come quotidianamente facciamo. E noi ci risentiamo domani, però vi ricordo l'orario speciale di questi prossimi tre giorni del collage. Partiremo dal primo caffè del mattino, quindi caffè macchiato collage, fino poi a pranzo alle ore 12, dalle 8 alle 12, in compagnia sempre di Sonia Carella. Vi abbraccio tutti quanti, fate i bravi, mi raccomando, come sempre, e noi ci risentiamo domani. Vi voglio tutti presenti e molto carichi, perché già a metà settimana dovremmo esserci già belli, che insomma ripresi da questo rientro. Ci ascoltiamo quindi Robert Miles con Children. Ciao family, a domani!

0: Sono le 13 e 3 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Cesana Torinese, mercoledì 26 agosto, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Mercoledì 26 agosto, presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi alle ore 17:30 presso la Sala TL.

Art Deco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347 033 1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Ad Exil, mercoledì 26 agosto, visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Navetta gratuita. Informazioni allo 0122 854720. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muta alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze sabato 29 agosto alle ore 17 alla biblioteca comunale Libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa domenica 30 agosto festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321 015. A Sause Dulx sabato 29 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8:30 risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Informazioni dettagliate al 351 30 78 654. A Venaus venerdì 28 agosto spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026 alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il sentiero dei gufi. A Novalesa sabato 29 agosto festa del gruppo alpini di Novalesa al tardo pomeriggio con santa messa e alza bandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il parco della rimembranza. Domenica 30 agosto festa del gruppo alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al salone polivalente. A Condove sabato 29 e domenica 30 agosto vaccherezza, tendata sotto le stelle e commemorazione. A Villar Pocchiardo domenica 30 agosto alle ore 11 alla Cappella di Loreto, festa della Cappella di Loreto. Domenica 30 agosto, con partenza alle ore 5, Monviso, Viso Mozzo, camminata in montagna. A San Giorgio domenica 30 agosto, terza edizione Medioevo in Valle, un'intera giornata immersi nella magia medievale. Campo medievale con giochi, intrattenimenti, giullari, musica e pranzo-cena all'antica dimora del feudo. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 28 agosto alle 21:30 dal mese al Parco Robinson, Pancreas in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad Almese al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. I Parchi Alpi Cozie presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele sabato 29 agosto visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni 011 93 9130. Al Forte di Exil mercoledì 26 agosto alle ore 21 pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per ulteriori informazioni www.forteexiles.it. Per estate dal mese 2026, domenica 30 agosto dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni 011 9350 201. A Giaveno mercoledì 26 e sabato 29 agosto la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 28 agosto ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana dal 29 agosto al 27 settembre mostra bestiario nella galleria di Porta Ferrata. Domenica 30 agosto nuota in comune traversata del Lago Grande presso il Lago Grande. Ad Ulx sabato 29 agosto dalle ore 10 a Cotolivier evento all'aria aperta festa della Croce di San Giuseppe. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 25 agosto, Fammi il piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il butta nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Sabato 29 agosto, Oceania, Tony, Diario di un giovane cuoco, Couture. Domenica 30 agosto, Oceania, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, Odissea.
Lunedì 31 agosto, Santiago, un cammino per ricominciare. The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man.

0: The Invite, il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed avrai sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 23 del Colle di Sestrier si viaggia a senso unico alternato per lavori a Perosa Argentina. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Radio
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino: a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
2: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo,

0: torrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
0: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Procaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto, Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La parentesi anticiclonica e soleggiata degli scorsi giorni è stata interrotta dal passaggio di un'attiva perturbazione temporalesca supportata da forti correnti da sud-ovest in quota. È seguita da una parziale rimonta anticiclonica e da correnti orientali nei bassi strati che manterranno alcuni addensamenti. Un nuovo fronte instabile, anch'esso associato a intense correnti da sud-ovest in quota, è atteso nei prossimi giorni. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con iniziale nuvolosità irregolare su pianure, colline e basse valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, ampie schiarite all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con cielo poco parzialmente nuvoloso e addensamenti in accentuazione sui pendii montani. Nella notte rovesci e temporali anche intensi e più persistenti tra la bassa Valle d'Aosta, l'Alto Canavese, il Biellese e il Nord Piemonte in diradamento sul Torinese. In mattinata ultimi rovesci sul Verbano. Nel pomeriggio locali rovesci sui rilievi del Canavese, delle valli Sesia e dell'Ossola. Quota neve in calo a 3.000-3.200 metri nella notte e sui 3.500 metri in giornata. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato a parte addensamenti su pianure e colline, specie nelle prime ore. In giornata poco parzialmente nuvoloso con addensamenti in accentuazione sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni con isolati rovesci nel pomeriggio tra le valli di Lanzo, del Canavese e delle valli Sesia ed Ossola. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 23-27 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo su Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Biellese, Sesia e Verbano irregolarmente nuvoloso, con maggiori schiarite in alta montagna e in parte su basse pianure. Sulla Valle d'Aosta occidentale, Astigiano, Alessandrino e sulle pianure novaresi e vercellesi, abbastanza soleggiato. Tendenza a rovesci dal mattino dalla Val Sesia e dal Verbano. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi e torinesi, sulla Valle d'Aosta orientale, sul Biellese e tra Sesia e Verbano. In serata rovesci e temporali in transito fino in pianura, in prevalenza a nord del Po. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi, massime in lieve calo sulle zone occidentali sui 21-26 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 in punto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
2: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
3: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
2: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
34: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
35: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
36: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
37: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
38: Divani Totac,
37: aperti tutto il mese di agosto.
39: Correte, sono gli ultimi giorni.
40: Totac.
41: Fatti sentire.
42: Fatti sentire.
41: Fatti vedere.
42: Fatti conoscere.
41: Fatti seguire.
42: Fatti notare.
41: Fatti desiderare.
42: Fatti provare. Fatti cliccare.
41: Fatti comprare.
42: Fatti amare.
41: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
42: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
41: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
42: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
43: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
41: Anche su TV.
43: Smartphone.
42: Smart speaker.
41: Smart TV.
42: Tablet.
41: Computer.
43: Al bar, in auto, in bici.
41: In negozio.
43: In palestra.
41: A casa, in ufficio.
43: Al parco, al mare, al mondo.
42: Non hanno scampo.
43: Anche se non hanno campo.
42: La radio rende.
41: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calciomercato. Moise Kean ha espresso la volontà di lasciare la Fiorentina e andare al Como. Servono un'offerta soddisfacente e il sostituto, ma meno di sorprese, l'operazione è destinata a chiudersi. L'entourage del giocatore sta infatti lavorando proprio per ridurre le distanze. In casa Juve in attacco si continua a cercare un numero 9 e il nome principale resta quello di Sorloth, per cui si lavora a uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è convergenza sulla formula. L'Atletico Madrid vorrebbe l'argentino in prestito con diritto e vendere il suo attaccante. Un altro nome in lista è Mateta, su cui c'è anche l'Aston Villa. Aston Villa che aveva messo nel mirino anche Rafa Leao, ma pare che l'attaccante scelto non sarebbe il numero 10 portoghese del Milan. Il club di Birmingham infatti non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super League rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto. Resta che il Milan vorrebbe almeno 50 milioni per la cessione del giocatore, una cifra ritenuta per l'Aston Villa fuori scala. Tutto fatto invece per l'arrivo alla Lazio di Andrea Pinamonti dal Sassuolo, operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro complessivi. Passiamo al volley. Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Palla in campo dalle 16. Per il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Dall'altra parte della rete, oggi al Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Andreeva e Rublev, il match non prima delle 19:30 italiane. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica, lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti dalla gamba sinistra, infortunatasi gravemente nell'aprile del 2025, procedere con una pulizia della zona, si svolgerà oggi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al

0: serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugio alpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino. Per la perdita di un carico, il traffico è rallentato fra Pianezza e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per lavori si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
0: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
4: Hai visto? Sarà una L.
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 17:01.
1: Radio Dora Notizie.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia in provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
0: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
0: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
0: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli, d'intesa con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
4: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
5: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
6: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
5: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
6: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
5: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento

0: down.
1: Radio Dora.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole,

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7-18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Correte, sono gli ultimi giorni.
4: Totac.
5: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
6: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas. 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
5: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
6: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
5: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
7: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
8: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
7: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
8: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
7: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
9: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.

0: Sono le 17:36.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una

0: Diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
1: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.
2: Non si ferma il maltempo in Italia. Soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio, in provincia di Cosenza, a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
1: Lo sport: dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo. Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto, Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Con le notizie su traffico e viabilità raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e Stupinigi in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due minuti un libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone e un noir guanda.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
11: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
12: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
11: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
13: A
2: settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
3: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
2: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
3: E sabato 12 settembre, shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
2: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.

Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 40 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Correte, sono gli ultimi giorni.
10: Totac.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra la Loggia e De Boschè in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 2 ore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
3: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
2: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
3: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
2: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Due serate, un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata, la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale!
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare! Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si inasprisce la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti da Donald Trump e annuncia tariffe dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino acciaio, alluminio, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti alimentari. Le misure scatteranno dall'8 settembre. Il governo canadese prepara anche aiuti per imprese e lavoratori colpiti dallo scontro commerciale. Ma veniamo in Italia. Il governo corre ai ripari sul caro carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare ancora per alcuni giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel in scadenza il 26 agosto. Sarà però una misura ponte perché Palazzo Chigi sta lavorando a un intervento più selettivo destinato soprattutto alle fasce di reddito più deboli. Intanto i prezzi restano elevati con il gasolio self che in autostrada viaggia in media oltre i 2,20 euro al litro. La cronaca lascia il carcere di San Vittore. Il trapper Tony Boy, arrestato nei giorni scorsi dopo il ritrovamento in casa di droga e di una pistola con matricola brasa. Il GIP ha convalidato l'arresto ma ha disposto i domiciliari nella casa dei genitori in provincia di Padova, riconoscendo l'accusa legata all'arma ma non quella di spaccio. Tony Boy ha sostenuto che la droga fosse per uso personale ed aver comprato la pistola per difendersi dopo un furto subito in casa. Il meteo. Italia ancora divisa in due tra maltempo e caldo intenso. Temporali e forti raffiche di vento hanno colpito il centro-nord con danni dall'Alto Adige alla Toscana, mentre un violento nubifragio su Orvieto ha provocato allagamenti e la caduta di alberi. Al sud invece torna protagonista l'anticiclone africano con temperature già vicine ai 40 gradi. E nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare con picchi che tra giovedì e sabato potranno raggiungere i 44-45 gradi. E infine il volley. Continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in quattro partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Il mondo torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

attesa pari un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
7: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
6: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
7: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
6: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Cesena Torinese, mercoledì 26 agosto, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Mercoledì 26 agosto, presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi alle ore 17:30 presso la Sala TL. A Susa, sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro, con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù. Inoltre, da giovedì 27 a domenica 30 agosto, arriva Gaucitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertustico Lombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Maggiori dettagli su www.visitchiomonte.it. Ad Exil, mercoledì 26 agosto, visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Navetta gratuita. Informazioni allo 0122 854720. Sabato 29 agosto a Salbertrand, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda, alle ore 15:30. Informazioni su colombano500.it. A Coazze, sabato 29 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza con ingresso libero. A Sant'Antonino di Susa, domenica 30 agosto, festa patronale Borgata Cresto, festa della patata con balli folcloristici. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto, con ingresso libero. Maggiori informazioni al numero 011 4321015. A Sauze Dulx, sabato 29 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, paesaggi del tempo. Informazioni dettagliate al 351-3078-654. A Venaus, venerdì 28 agosto, spettacolo del gruppo folcloristico nell'ambito del Festival Internazionale del Folklore a Susa 2026, alle ore 21 all'Arena delle Alpi. Domenica 30 agosto, giornata delle api, curiosità, giochi e laboratori a tema api e miele presso il Sentiero dei Gufi. A Novalesa, sabato 29 agosto, festa del gruppo alpini di Novalesa al tardo pomeriggio con Santa Messa e alzabandiera, deposizione fiori e onore ai caduti presso il Parco della Rimembranza. Domenica 30 agosto, festa del gruppo alpini Novalesa, pranzo alpino su prenotazione al Salone Polivalente. A Condove, sabato 29 e domenica 30 agosto, vaccherezza, tendata sotto le stelle e commemorazione. A Villar Focchiardo, domenica 30 agosto alle ore 11 alla Cappella di Loreto, festa della Cappella di Loreto. Domenica 30 agosto, con partenza alle ore 5, Monviso, Viso Mozzo, camminata in montagna. A San Giorgio, domenica 30 agosto, terza edizione Medioevo in Valle, un'intera giornata immersi nella magia medievale. Campo medievale con giochi, intrattenimenti, giullari, musica e pranzo-cena all'antica dimora del feudo. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 28 agosto alle 21:30 dal mese al Parco Robinson, Pancreas in concerto. Sabato 29 agosto alle ore 21:30 ad al mese al Parco Robinson, Davide Locatelli in concerto. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. I Parchi Alpi Cozie presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 29 agosto al Teatro Canostra artisti del Teatro Regio con brani d'opera. Alla Sacra di San Michele, sabato 29 agosto, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni, 011 93 9130. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, alle ore 21, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per ulteriori informazioni, www.forteexiles.it. Per estate dal mese 2026, domenica 30 agosto dalle 15:30 e dalle 16:30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. Per informazioni 011 93 50 201. A Giaveno mercoledì 26 e sabato 29 agosto la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 28 agosto ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Ad Avigliana dal 29 agosto al 27 settembre mostra bestiario nella galleria di Porta Ferrata. Domenica 30 agosto nuota in comune, traversata del Lago Grande presso il Lago Grande. Ad Ulx, sabato 29 agosto dalle ore 10 a Cotolivie, evento all'aria aperta, festa della Croce di San Giuseppe. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 25 agosto, Fammi il piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un giovane cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il butta nella felicità, Tony, Diario di un giovane cuoco, Odissea. Sabato 29 agosto, Oceania, Tony, Diario di un giovane cuoco, Couture. Domenica 30 agosto, Oceania, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, Odissea. Lunedì 31 agosto, Santiago, Un cammino per ricominciare, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Martedì 1 settembre, No Good Man, The Invite, Il piacere è tutto nostro. Mercoledì 2 settembre, The Invite, Il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran. Washington annuncia sanzioni contro chi aiuterà Teheran ad aggirare le restrizioni americane con l'obiettivo di colpirne le entrate. Nel mirino società e intermediari stranieri e nessun paese escluso, Cina compresa. Intanto missione riservata a Mosca per il direttore della CIA John Ratcliffe, il capo dell'intelligence americana, è arrivato nella capitale russa per una serie di incontri con funzionari di Mosca. Massimo riservo sui colloqui, mentre resta in stallo il negoziato sulla guerra in Ucraina. Ci occupiamo di economia, altri due giorni di sconto sul gasolio. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto sulle accise mobili che mantiene fino a domani 26 agosto la riduzione di circa 17 centesimi al litro. La misura viene finanziata con 20,8 milioni di euro di maggior gettito IVA incassato grazie all'aumento del prezzo del petrolio. Resta però l'incognita sul dopo. Senza un nuovo intervento, da giovedì 27 agosto l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca si complica il caso della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. I genitori, già indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno denunciato i tre ospedali che l'hanno avuta in cura, accusando i sanitari di diagnosi sbagliate e cure inadeguate. La procura ha acquisito la documentazione sanitaria, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la difterite. Domani l'autopsia dovrà chiarire cause della morte ed eventuali responsabilità. Ultima pagina, è morta a 80 anni Dolly Parton, una delle grandi icone della musica country americana, cantante, autrice e attrice. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Parton era anche nota per il suo impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. E infine il calcio, ultima settimana di mercato e trattative sempre più calde. Rafael Leao si avvicina all'addio al Milan, con Newcastle e Aston Villa interessati al portoghese. Moise Kean ha chiesto invece di lasciare la Fiorentina e spinge per il Como, ma tra i club manca ancora l'accordo. A Roma è arrivato l'olandese Jaden Osterwold dal Fenerbahce, mentre la Juventus accoglie il portiere polacco Kamil Grabara e saluta Di Gregorio, ceduto al Bournemouth. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Torna a incontrarsi a Susa. Sabato 29 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica, appuntamento con il 59esimo Festival Internazionale del Folklore Castagna d'Oro. Un viaggio tra musica, danza e costumi tradizionali con i gruppi provenienti da Serbia, Francia e Perù per una serata all'insegna dell'incontro tra popoli e culture. E per vivere ancora più intensamente l'atmosfera della manifestazione, da giovedì 27 agosto arriva anche Gauchitos, il villaggio argentino con l'autentico asado alla griglia, tango, artigianato e tante specialità da scoprire. Dal 27 al 30 agosto Susa vi aspetta per una grande festa di tradizioni, sapori e amicizia.
34: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
35: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
36: Sì!
35: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'entrata in vigore delle nuove sanzioni americane. Washington colpisce decine di persone, società e navi legate a Teheran e avverte che chi continuerà a fare affari con l'Iran rischia l'esclusione dal sistema del dollaro. Dura la risposta del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa gli Stati Uniti di coercizione e chiede alla Casa Bianca di cambiare tono. Intanto Trump annuncia che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato. Nel frattempo il ministro degli esteri israeliano Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza, che fa parte del Board of Peace per la striscia. E scende il prezzo del petrolio mentre resta alta l'attenzione sui carburanti. Il WTI a New York arretra nettamente, con i mercati che ridimensionano per ora i timori sulle forniture legate alle nuove sanzioni americane contro l'Iran. Intanto resta in vigore fino a domani, 26 agosto, lo sconto sul gasolio. Il decreto firmato da Giorgetti mantiene la riduzione di circa 17 centesimi al litro, utilizzando 20,8 milioni di extragettito IVA. Resta da capire cosa accadrà da giovedì, quando, senza un nuovo intervento del governo, l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca: sarebbe stato pestato e poi finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone nel Foggiano. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che ha escluso l'uso di armi da fuoco. L'uomo era scomparso il 4 agosto e il corpo è stato ritrovato 18 giorni dopo. I carabinieri indagano per omicidio e tra le piste al vaglio c'è anche quella del caporalato. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. E nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. E per il volley continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in quattro partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.

0: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi, insomma.

per la strada che anche mai nessuno gira. E tutti i Megar, tutti i Gras, i Campora dal Magalas.

Italia. Gli abitanti del villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia di Massassuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? E da voi c'è molta gente in giro per

0: Ambition, filologia secca.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. A Mosca intanto è arrivato il direttore della CIA John Ratcliffe per incontri riservati. Zelensky ringrazia poi Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia e per il sostegno alla difesa, alla ricostruzione dell'Ucraina e al suo percorso verso l'ingresso nell'Unione Europea. Ultima pagina, italiano obbligatorio per i genitori stranieri se i figli hanno difficoltà a scuola. È la proposta lanciata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara al meeting di Rimini per permettere alle famiglie di seguire meglio il percorso scolastico dei ragazzi e dialogare con gli insegnanti. Il ministro chiede anche classi più equilibrate tra studenti italiani e stranieri perché sostiene non basta l'inclusione, ma serve una vera integrazione fondata anche sulla conoscenza della lingua e sui valori della Costituzione. Cambiamo argomento, si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto, alla gara si aggiunge un holding con sede a Praga, attiva nei settori ferroviario, energetico e del riciclo. È il quarto soggetto in campo dopo l'indiana Jindal, il fondo americano Flex e la cordata di imprese italiane. Resta però il nodo dell'aria a caldo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto di chiudere entro fine ottobre. Il ministro Urso avverte bisogna evitare una bomba sociale e produttiva. A inizio settembre, nuovo tavolo sull'ex Ilva. Per la cronaca, 3 persone sono morte oggi in mare nel Savonese. Ad Andora, un turista di 66 anni e il bagnino che tentava di salvarlo hanno perso la vita durante un soccorso con il mare mosso. Poche ore dopo, un'altra tragedia ad Alassio, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essersi sentito male durante una nuotata. Inutili i tentativi di rianimazione. Per lo sport continua la pioggia di medaglie per l'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri restano saldamente in testa al medagliere e oggi fanno festa soprattutto nel nuoto e nelle bocce. In vasca arriva l'oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, mentre nelle bocce salgono sul gradino più alto del podio Diego Rizzi nella petanque e Laura Picchio nella raffa. Medaglie anche nella lotta e nel badminton con l'Italia che continua ad allungare sulle avversarie. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: due serate un solo posto dove essere. Parco Robinson di Almese. Borgate dal Vivo chiude in grande stile il 28 e il 29 agosto. Venerdì 28, Pancreas, quasi 40 anni di punk rock italiano, tra ironia, impegno, groove, ska e reggae, in un concerto che è pura energia condivisa con il pubblico. Ad aprire la serata la potenza dei Bastard Sons of Dioniso. Sabato 29, una sorpresa tutta per voi. Serata a ingresso gratuito. Davide Locatelli vi guida in un viaggio unico tra 88 tasti di pianoforte alla scoperta del rock dagli anni 50 ai giorni nostri. A seguire si canta e si balla con i grandi classici rivisti dai mitici Autobuskers. Zona food con cibo e birra in entrambe le sere. Tutte le info su borgatedalvivo.it e sui canali social di Borgate Dal Vivo. Ti aspettiamo! Non mancare al gran finale! Olé!
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove sanzioni americane contro l'Iran mentre si tenta di riaprire la via diplomatica. Washington punta a isolare economicamente Teheran, colpendo decine di società, persone e navi legate al commercio iraniano, e minaccia conseguenze anche per chi continuerà a fare affari con il paese. L'Iran promette di resistere alle pressioni, intanto il Pakistan parla di progressi significativi nei colloqui per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio, domani scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora a un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Intanto i prezzi restano elevati, con il gasolio self sopra i 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro Salvini ha anticipato che la proroga potrebbe arrivare fino a settembre, precisando però che per una misura più duratura saranno necessarie nuove risorse. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. Nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo, dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. E incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel comune di Moso, in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine la musica. Addio a Dolly Parton, la regina del country americano, è morta a 80 anni, nata in una famiglia poverissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale con brani come Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, poi resa celebre in tutto il mondo da Whitney Houston. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema!
9: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
18: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
18: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
18: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
18: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso. Io rinchiuso. Ma è un abuso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Questa è Radio Dora.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai. Dipende molto anche dal modo di. Comunque me li tiro tutti bionda, indietro. Tu li poi porti alla bella marinara. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo onda, e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla.
2: In mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minché fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta.
2: Ci stanca minché fumano.
1: Non riesco, non
2: riesco.
1: Guardi che è un bel fatto. Non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
2: Come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar. Ci stanca mica.
1: Senta, scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta, sia gentile.
2: Fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar.
1: Prenda così.
2: Ci
1: perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio una spiegazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. Con le mesh
2: là in mezzo al mar ci stanca minché fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo
1: senta,
2: al mar
1: scusi, sia gente,
2: ci stanca minché
1: non
2: fumano.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minché
1: senta,
2: fumano.
1: Sia gentile, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe.
2: Come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccio fare delle figure con delle persone.
3: Sono le 2:01.